vedi, vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze vuole certezze, il mondo vuole certezze.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

flamme da dentro tutte le tue fantasie. Con te giocherò fino a che il capriccio si soddisferà. Che ho di te maliziosa, perché una risposta no, non c'è. Vanità è la mia specialità. A me gli occhi tu lo voglio, no.

te giocherò fino a che il capriccio si soddisferà, che ho di te maliziosa, perché una risposta no, non c'è, vanità è la mia specialità. A me gli occhi tu lo voglio o no, guarda.